non ko site so gole ne bo kos ko leng aka sesta superhero jam al jinga sesta jam ne bo 100 grams anan go 200 grams ago be benji lago guk anyi nyindo ama non kitio inyortini ge airtime anan ko data matiga nko sirin anyi nyindo ak poi bo yet